0: Ma questa poteva essere un re, magari, o diavolo poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò! Sabra.